0: Big Flower, tu cielo cartiti, dei dei dei sembra buona compagnia. Presenta arriva l'invitación para la consulta.
1: Rex Dancing, la teva música.

0: Diga Flower, se lo cortiti, day, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitación per la consulta. Diga Flower.
1: La teva música.